0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Juan Nozona. Chippy's birthday. Farmer to me. Farmer to me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Mamma di me.

se trova scusa. Chi lo fra una denata lo fra me. Nessuno dice no perché è un'offesa. So già sei tazze, songa bene tre.

0: agascia fort, agascia fort, mannara. Agascia fort, agascia fort, agascia fort, mannara.
1: Back through one and agascia.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime e Sofia, non ci ricapilla, non cuorni curalla.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprire l'America,

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida d'un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede

No, no, nessuno, nessuno, non mi puoi capire. Troppe belle donne mi hanno tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero di bocca che di uova. Ora sai perché ti chiamo amico? E vuoi più scaldare ti potrò.

grazie Diego. E dondolando amica mio, e vado incontro al mio destino. Ci rivedremo amico, whisky, quando l'altro amore finirà.